fuori, io mi rio, non è tu mio, non è tu mio, mi chiederia, la chiesa intera, anche a mia maniera, e ora son, io le spazio, chi te va, qua, e lo sepa, se traigo rossa, a mia violeta, la mia dieta del mio soffio, a mia pompone, che